0: viene meglio che te?
1: Perché dico così?
0: Non mi sta facendo musica.
1: Che dico la tua musica?
0: Alla smorina.
1: La tua camina suona così.